0: Radio Antena Ljubljana. Sveže na Antini.
1: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.

0: Alice Nantini.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Sveže na Antini.
2: Momento, a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
3: Giovanotti in Alfa. Buon vento.
4: Un po' di